0: Ed ecco il fischio d'inizio. Berlusconi passa a Letta. Letta gestisce palla a centrocampo, ancora per Bonaiuti. Bonaiuti intratiegge, attenzione. Tiene palla Bonaiuti, placcano la Giovanardi, attenzione Giovanardi, Giovanardi il tiro!
1: Giovanardi!
0: Che parata di Brancher! Signori, signori Brancher! La rimessa di Brancher, parla poi per la Brambilla. La Brambilla avanza, braccata da Balocchi. Ancora per Bertolaso. Bertolaso insiste, tiene palla, braccata da Ugello, attenzione, parla per Lometto, Lometto, la Santanchè, il tiro! Gol! Incredibile, che prestazione! La Santanchè, rivediamo! Rivediamo se ci agevolano alla regia, ecco.
1: Torni a New York, Santanchè, torni a New York.
0: Santanchè che realizza.

Io abitavo vicino una radio che era Radio Ciroma, che ancora esiste, anzi continuano sempre a spingere la musica alternativa della mia città, sempre con grande dignità e grande creatività. E quindi stavo sempre lì a Radio Ciroma, il pomeriggio invece di fare i compiti andavo lì.

0: aqui!
1: Welcome, gentlemen, to the United States.

0: In one of the countless billions of galaxies in the universe lies a medium-sized star, and one of its satellites, a green and insignificant planet, is now dead.
1: Ti ho portato a mangiare un gelato a San Fili, finocchietto e crema di arachidi, grazie. Me lo hai denigrato tutto il tempo. 10 euro due coppette, da mezzo chilo l'una, forse di più. Ti ho chiesto mi ami camminando tra i vicoli di San Fili. No, ti amo come il gelato di San Fili. Non molto, quindi. Fai tu. Ti porto a mangiare un gelato da Zorro, allora. Rigorosamente limone e cioccolato. Adesso sì che ragioniamo. Ti ho chiesto mi ami guardando l'Hotel Jolly con il cono in mano. Adesso sì che ti amo. L'amore ai tempi di Piazza Valdesi.

0: Ma c'è il giovane Engels.
1: Oh, signor Naylor, come state?
0: Chiedo spesso al mio buon amico Engels di darmi notizie fresche del giovane Friedrich. Come sta vostro padre?
1: Fa del suo meglio per stare bene. Ma prego, permettetemi di presentarvi mia moglie Mary.
0: Ah, come state?
1: E il mio grande amico Marx.
2: Piacere di conoscervi.
1: Il signor Naylor possiede delle fonderie a Leeds. Impiega parecchi operai, tra i quali molti bambini, una dura necessità. Il mio amico Marx è giornalista. Fa ricerche su un argomento al quale siamo molto interessati.
2: Riguarda il lavoro minorile nelle fabbriche. Quanti minori avete nelle vostre?
0: Dentro ogni fabbrica circa 20 bambini ogni 30 operai.
2: Lavorano di giorno, di notte?
0: Entrambi.
1: Non lo ritiene un po' estenuante?
0: Lavorare di giorno o di notte non ha conseguenze sulla salute, Friedrich.
3: Sulla vostra.
0: Chiedo scusa, signore?
1: Mia moglie intendeva dire che non influisce sulla vostra salute, ma per i bambini è diverso.
0: Non abbiamo scelta. Sapete meglio di me che senza il lavoro minorile i nostri prezzi sarebbero fuori dal mercato.
2: Il che significa che pagate un giusto salario per il lavoro dei vostri operai, è così?
0: Non fisso io il prezzo, giovanotto, è il mercato che lo fa.
2: No, certo, sì.
0: Se non assumessi più bambini ci penserebbero altri e io farei bancarotta. È quello che fa la società.
2: No, signore, così funzionano gli attuali rapporti di produzione, non la società. La società non siete voi.

0: God's reply, you made it to work.
1: Radio Ciroma 105.7
2: è il piatto che fa per voi.

before it's over with. We hollin', Lord, oh, Lordy, Lord.

0: orologio atomico di Radio Ciroma sono le ore 2 e 38 minuti.
1: Per tornare un attimo ad Anatole France, una volta ha detto una cosa interessante, e cioè che di tutte le perversioni sessuali la castità è la più strana.

year bulldog shivered into greyhound too high, yeah

Grazie. Siamo onorati di festeggiare con voi i 18 anni di Radio Shiroma. Grazie per la calorosa accoglienza, anche oggi ci hanno trattato in maniera stupenda. È la prima volta che veniamo nella vostra stupenda terra. Già ci vogliamo trasferire quasi.

0: Più o meno. Tipo una cosa tipo, se non l'hai la mente.
1: Ma io te l'ho

Salve, sono Jim Cantalupo. Il mio obiettivo è produrre ricavi e profitti enormi. Perché sorrido continuamente? Beh, questo è un segreto. Istituto di Obbedienza Animale vi ha presentato Una Storia Esemplare, seconda parte.

0: All'orologio atomico di Radio Ciroma sono le ore 3 e 40 minuti.
1: Girano i dischi su Radio Ciroma.
2: Davvero?
1: Dovete sudare.
2: Davvero?
1: È tempo di sudare.

0: Forse non hai capito bene il gioco. Eppure è molto semplice. Stai ben attento, eh? A piacere.
1: I'm the Ministry of Death. I'm a Marine. I'm hard. I'm trained. I'm part of a brotherhood. No hackers allowed.

signor tenente, le porgo richiesta di un apparecchio radiofonico atto a consentire un ascolto meno disturbato dell'emittente nota come Radio Alice, il cui segnale non si sente molto bene, poiché è disturbato da altri segnali. Sono a posti.

vi giro un dubbio che mi tormenta da un po' e che mi è venuto mentre raccoglievo le olive. Nella follia moderna della divisione del lavoro, dopo aver eliminato la fatica fisica attraverso l'uso di macchinari che vanno a combustibili fossi, poi tanti si ostinano a faticare in palestra, sperperando così un'altra marea di preziosi combustibili fossili per tenere in forma il proprio corpo. Non mi sembra che possa esserci un'altra più logica soluzione.

0: Ha mai sentito parlare di questo libro?
1: Capitale del dolore. No.
0: Ci sono delle parole sottolineate.
1: Noi viviamo nell'oblio delle nostre metamorfosi, ma quest'eco che risuona lungo tutto il giorno, quest'eco fuori del tempo di angoscia o di carezza, siamo vicini o lontani dalla nostra coscienza. Ci sono parole che io non comprendo. Coscienza.

0: Fu proprio attraverso il contatto con questo folagra che Fantozzi, fallito nell'amore, trovò una nuova ragione di vita.
1: La politica.
2: Ora è contro rivoluzione, non sono stato chiaro. Mi sono tanto dubbi di servizio dopo il partito, formazioni di gruppi spontanei, non so se mi spiego, porco Giuda, scusa, che in un collettivo urbano noi dobbiamo pensare a una cogestione che sia proliferante in senso sopra. Oh, i comitati di quartiere, un'informazione alternativa precisa sulla quale noi dobbiamo... E allora che cosa bisogna fare? È a monte che dobbiamo distruggere. Oh, hai capito o no?
0: Dopo tre mesi di letture maledette, Fantozzi vide la verità e si turbò leggermente, o meglio, si incazzò come una bestia.
3: Ma allora mi ha sempre preso per il culo!
4: Chi ti ha sempre preso per il...
3: Ma loro, il patronato, le multinazionali! Per 20 anni mi ha lasciato credere che mi facevano lavorare solo perché loro sono buoni!
4: Ti prego, Ugo...

figlioli, sento le vostre voci. La mia è una voce sola, ma riassume la voce del mondo intero. Qui tutto il mondo è rappresentato. Si direbbe che persino la luna si è affrettata stasera, osservatela in alto, a guardare a questo spettacolo. Gloria a Dio e pace agli uomini di buona volontà. Tornando a casa troverete i bambini, date una carezza ai vostri bambini e dite: questa è la carezza del Papa. Troverete qualche lacrima da asciugare, dite una parola buona. Il Papa è con noi, specialmente nelle ore della tristezza e dell'amarezza.

0: cioè quando giunse a una distanza di circa 10-15 centimetri da lui, no? Cioè, mi venne quasi spontaneo inginocchiarmi da fargli questa domanda. Cioè, maestro, che cosa vuoi che io faccia per te? E lui rispose, love, love, love.
1: Come l'ha chiamato?
2: Amore, amore, amore.
1: Lo sente, padre, l'ha chiamato pure amore. Ma li mortacci sua, ma lei non dice niente, padre.
3: Mario,

0: forte e pieno d'olio. C'è l'olio, è fortissimo.
1: Questo ci butta di fuori subito. Quando c'è l'olio?
2: C'è olio, è stupendo. Senti com'è forte, è ancora pieno d'olio.
3: C'è l'olio, hanno detto c'è l'olio.
2: Dai, fuma, tocca a te.
4: Fuma, dottore, la catena non si può spezzare.
2: Dai, sennò si consuma.
5: E su, su, dottore, voglio fumare anch'io.
2: Non così, aspirala. Sennò così non la senti nemmeno.

0: senti com'è buono?
1: Cosa?
0: Il napalm, lo senti? Non c'è niente al mondo che abbia questo odore.
1: Avanti, avanti, avanti!
0: Mi piace l'odore del napalm al mattino. Una volta abbiamo bombardato una collina. Per 12 ore e finita l'azione siamo andati a vedere. Non c'era più neanche l'ombra di quegli sporchi bastardi. Ma quell'odore, sai quell'odore di benzina? Tutto intorno. Profumava come... come di vittoria.

can't hide. No place to hide. Get her, Mom.

Oggi su Radio C Roma, Beat Italiano colazione. Un viaggio indietro nel tempo, tra le chitarre e i capelli lunghi dei primi ribelli della musica italiana. E se noi non siamo come voi, una ragione forse c'è. E se non la sapete voi? Ma che colpa abbiamo noi?

La mia filosofia: fate quello che piace a voi, non quello che piace agli altri, perché gli altri fanno quello che piace a loro. Esperienza di vita.

ここ来ね。チローマ。105.7。

0: agghiacciante.
1: Sui 105-700, tutta la Ciroma del mondo.
2: Te le immagini Cosenza senza Ciroma?
0: Radio Ciroma 105.7 presenta www.ciroma.org.
3: Vieni anche tu. Anche tu.
1: Nado Zizi.
4: Sostieni Radio Ciroma 105.7
1: 24 ore su 24 senza interruzioni pubblicitarie.
5: Ah! È una bavata,
6: pensa al telecittadino se non ci fosse Ciroma.
7: Già il termine esprime contiene in sé un concetto di modernizzazione.
8: Radio Ciroma
9: 105.7 di Cosenza.
1: Radio Ciroma, ascoltala e falla ascoltare.
10: Sul termometro quantistico di Radio Ciroma oggi la temperatura è di 24 gradi centigradi. L'umidità dell'aria a Piazzetta Toscano è del 64%.

Ci sono infiniti modi di comunicare, alcuni migliori di altri. I segni, i segnali, gli schemi, i modelli matematici sono tutti intorno a noi. Basta sapere dove cercarli. Leggendo quegli indizi sottili, cambiamo il corso della nostra vita. Il linguaggio è considerato il modo migliore per comunicare e ottimizzare le nostre connessioni. In media, diciamo 2500.

120 parole al giorno a 7,4 altre persone. Ma basta cambiare la lingua, attraversare un confine e ci sentiamo persi. Fatichiamo a spiegare anche i concetti più semplici. Io voglio, io sono, io amo.

da questi paesini del sud, che proprio perché non c'è stato sviluppo industriale c'è almeno il vantaggio di non avere l'inquinamento che lo sviluppo industriale porta. Allora pensate, per i ragazzini, ricostituire una pratica che c'era nell'antichità, in cui le scuole illustrano, a scuola si illustra il cielo ai bambini, e i bambini apprendono che il loro orizzonte non è solo costituito dalle case del paese, ma anche da una dimensione che immane come quella del cielo. Questo nell'antichità serviva soprattutto a far emergere le grandi passioni dell'animo, anziché coltivare sentimenti meschini come quello di guadagnare di più il prossimo anno. Quello che le stelle ci dicono è che noi siamo anche sede di straordinari sentimenti, perché quando il bambino realizza la piccolezza non solo sua e della sua famiglia, ma anche del paese, dov'è, anche del pianeta, dov'è, anche della stella a cui si riferisce, perché le stelle della nostra galassia sono 100 miliardi e le galassie a loro volta sono 100 miliardi. Quando il ragazzino riesce ad avere, sia pure come un flash per un attimo, questa sensazione d'annientamento, nello stesso tempo si apre

conoscenza, perché la conoscenza comincia dal fatto di capire questa nullificazione rispetto all'immensità dell'universo. Allora è un'esperienza diversa che stare davanti alla televisione.

0: gente bene, peccatrice, peccatore, e poi se ne va convertita. Domandano per i morti, se sono in paradiso, se sono in purgatorio, se hanno bisogno.
1: Avete proprio le stime? Che...
0: Si farete male. Mani, piedi, ginocchia,
1: alla spalla.
0: Sì, sì. Io sono un vermo di terra, non è che faccio miracoli, sono una poveraccia.
2: Radio Ciroma, 105.7. The Underground Station.

0: All'orologio atomico di Radio Ciroma sono le ore 9:39.
1: Lo saluto meglio poi a tutti i massicci sintonizzati su Radio Ciroma, sul Sound System in Busegono. Speriamo di arrivare in prima alla Calabria per cantarvi Calabrisella mia, Calabrisella mia. E insomma, buona lettura, anche buone vibrazioni. Un bacio dallo studio del Sound System da Nando Popo.

pupa, ilare uccello calunniato dai poeti, che roti la tua cresta sopra l'aereo stollo del pollaio e come un finto gallo giri al vento. Nunzio primaverile, pupa, come per te il tempo s'arresta, non muore più il febbraio, come tutto di fuori si protende al muover del tuo capo, aligero folletto, e tu lo ignori.

0: Radio Zero.
1: Radio Chiroma. 105.7 FM.
2: Radio Chiroma.
1: 105.7 FM.
3: Radio Chiroma. 105.7 FM.
4: E che mi ci è rimasto, quella bella.

0: tribes.
1: 8 have died. Soon to be 9. 9 eternities in doom.

0: Sembra un cannone stasera. Segna il punto, Drugo.
1: Che schifo. E magari era un tappeto di valore. Cosa poteva...
2: Certo, ci teneva un sacco, dava un tono all'ambiente.
1: E allora era un tappeto di valore, ma cosa poteva...
0: Cosa dava un tono all'ambiente?
2: Il tappeto.
1: Stavi ascoltando la storia di Drugo.
0: Cosa?
1: Hai sentito quello che stava dicendo Drugo?
0: Giocava a bowling.
1: Allora non hai nessun punto di riferimento, Donny. Sei come un bambino,
2: Walter,
1: che entra in un cinema e pretende di capire.
2: Walter, si può sapere dove vuoi arrivare?
1: Te lo dico subito, non c'è un motivo. Non c'è proprio nessun motivo per...
0: Già, dove vuoi arrivare?
3: Walter, qual è il punto? Guarda, lo sappiamo tutti da che parte sta la ragione. E allora perché parli a vanvera?
1: Cosa? No, ma vaffa... Io non... Stiamo parlando di un'aggressione immotivata.
0: Si può sapere di che parla?
2: Del mio tappeto.
1: Non ti immischiare, Donny, non è il tuo capo.
3: Walter, non posso presentare il conto al muso giallo che mi ha pisciato sul tappeto. Si può sapere di che cazzo stai parlando?
1: Di che cazzo stai parlando tu? La questione qui non è il muso giallo. Io parlo di una linea tracciata sulla sabbia, Drugo. Se qualcuno la oltrepassa, tu non devi. E poi scusa, muso giallo non mi sembra l'appellativo corretto per un cinese. Asiatico è preferibile.
3: Walter, non stiamo parlando di uno che costruisce ferrovie. Quello è uno...
1: Ma porca puttana, cosa...
3: Quello mi ha pisciato sul tappeto.
0: Ha pisciato sul suo tappeto.
1: Donny, non è il tuo campo, Drugo. Il problema qui non è il muso giallo.
2: E qual è?
1: Jeffrey Lebowski. L'altro Jeffrey Lebowski. Il miliardario.
2: Questo è estremamente interessante, interessantissimo.
1: Quello dispone di un sacco di soldi, è evidente. E non c'è una ragione, non c'è una spiegazione al mondo. Ma perché la moglie dovrebbe andare a far debiti a destra e a sinistra? E quelli vengono a casa tua e ti pisciano sul tappeto, mi sbaglio?
2: No.
1: Mi sbaglio?
2: Sì, ma cosa...
1: Ok, allora. Quel tappeto dava davvero un tono all'ambiente, no?
3: Ti dico di sì.
0: E quello ci ha pisciato.
1: Donny, ti prego.
3: Sai che hai ragione. Dovrei cercare quel fottuto Lebowski, ecco.
0: Si chiama Lebowski? È il tuo cognome, Drugo.
3: È lui che dovrebbe ripagarmi il mio fottuto tappeto. La moglie lascia debiti per tutta la città e quelli pisciano sul mio tappeto?
1: Pisciano sul tuo bel tappeto.
3: Hanno pisciato sul mio tappeto.
1: Esattamente, Drugo. Hanno pisciato sul tuo bel tappeto.

0: completely safe.
1: And we're here to help you. Here to help you.
2: Vedere al buio. Un palinsesto a cura di Cane Capovolto e scuola fuori norma.
3: Jag älskar havet. Jag älskar de starka vågorna.
2: Vedere al buio. Vedere al buio.
3: När du känner att du ska gå. När du känner att du ska gå.
4: Il progetto Suono Madre nasce all'interno del corso di videoarte, cinema, dell'Accademia di Belle Arti di Catania, da un'idea di Alessandro Aiello Scuola Fuori Norma. Il senso della materia è quello di invitare ragazze e ragazzi a esplorare un territorio che contiene musiche, rumori e suoni. E anche di riflettere sul concetto di limite e libertà. In questo secondo volume, 31 allieve e allievi selezionati hanno realizzato altrettante composizioni sonore della durata di 60 secondi, utilizzando unicamente musiche, suoni e field recordings contenuti in una libreria di 38 elementi.
5: Francesco Petriglieri.
6: And we beside the tree.
7: Miss Reynolds?
8: Dottor Hewitt, John Erickson. Uno scapestrato.
7: Molto piacere, pastore. Non vuole sedersi.
9: Tornavo da Monterrey e ho notato la sua cassetta delle lettere.
7: Laura, girati un po'.
8: Così?
7: Sì.
8: Che cosa diceva, dottor Hewitt?
7: Diceva che tornava da Monterrey e in piena notte ha visto...
10: Dove sei? Dove sei? Dove sei?
5: Alberto Moretto.

0: Amicizia, amore, che c'era? Amore? Oh, penso che lei lo chiamasse così, ma era più una malattia, una febbre che la divorava, anima e corpo, che la sfiniva. Non c'era cattiveria che lei non sopportasse. Se la picchiava, oh, perché l'ho visto io sbatterla per terra, lei lo guardava come per chiederne delle altre. Senza orgoglio, senza pudore, si sarebbe trascinata ai suoi piedi, sulle mani e sulle ginocchia. E lui serpente rideva con quella sua risata.
1: Alessio Sirna.
2: I remember when another president, nice man, threw up in Japan. And they did slow motion replays.
3: I remember when another president, nice man, threw up in Japan. And they did slow motion replays. I remember when another president, nice man, threw up in Japan. And they did slow motion replays.
1: Andrea Antoci.

0: tanto lieto. Girati un po'.
1: I remember one.
0: Sì, certo.
2: Avanti.
0: Girati un po'.
3: You are old, Father William, the young man said.
4: Andrea Vitale.
5: Thank you.

0: Asia Nina Costa.
1: I can't explain myself.
2: Lo so, sono una cattiva figlia. E Dio mi punirà.
3: Is you, is you.

0: Cristian Frittitta. Elena Romano.
1: Forse ci amiamo ancora.
2: Io ho semplicemente chiesto se ami mia moglie.
1: In fondo l'amore è abitudine.
3: Amare.
1: Non trovi?
3: Ci siamo abituati l'uno all'altro.
2: Sì, d'accordo. Sì. Ma vi sarete amati all'inizio.
4: Amicizia, amore, che c'era? Amore? Nessuna donna ha mai sofferto come te.
5: Diceva che tornava da Monterey e in piena notte ha visto...
6: Angela Cirugna.
7: Mamma.
8: E mia madre, io non la...
7: Gast.
4: Dottor Yui, John Erickson.
7: È il suo diritto.
5: Laura.
9: Dove sei? Dove sei?
7: Chissà quale persona c'è.
8: Lo so, sono una cattiva figlia. E Dio mi punirà.
4: Si comportavano in casa... come se fossero in mezzo al bosco.
0: Emanuele Nastasi.

0: Enrico Papa.
1: Avanti.
2: I have something important to say.

0: Felice Scuderi.
1: Ho visto certe cose io. In casa si comportavano in casa come se fossero in mezzo al bosco. Non si curavano affatto che lei li vedesse. Non lo so, Miss, io non so quello che abbiano visto. Tutto mi deve dire. Mi fa male ricordare.
0: Francesco Petriglieri.
2: Miss Reynolds?
3: Dottor Hewitt, John Erickson, uno scapestrato.
2: Molto piacere, pastore. Non vuole sedersi. Tornavo da Monterrey e ho notato la sua cassetta delle lettere.
4: Laura, girati un po'.
3: Così?
4: Sì.
3: Che cosa diceva, dottor Hewitt?
4: Diceva che tornava da Monterrey e in piena notte ha visto...
5: Dove sei? Dove sei? Dove sei?
0: Jed Slama.
6: Signore, perdona i miei pensieri impuri.
1: Era più una malattia, una febbre che la divorava, anima e corpo, che la sfiniva.
6: Mi sento così sola. E mia madre, io non la amo.
1: Non c'era cattiveria che lei non sopportasse. Se la picchiava, perché l'ho visto io a sbatterla per terra.
6: Lo so, sono una cattiva figlia. E Dio mi punirà.
1: Papa, lo guardava come per chiederne delle altre. Senza orgoglio, senza pudore, si sarebbe trascinata ai suoi piedi, sulle mani e sulle ginocchia. E lui serpente rideva con quella sua risata triviale. Mi fa male ricordare. Si sarà dannata, ma nessuna donna ha mai sofferto come lei.
0: Jody Scardace.
7: Amicizia, amore, che c'era?
1: Amore? Oh, penso che lei lo chiamasse così, ma era più una malattia, una febbre che la divorava, anima e corpo, che la sfiniva. Non c'era cattiveria che lei non sopportasse. Se la picchiava, perché l'ho visto io sbatterla per terra, lei lo guardava come per chiedere delle...

0: Dove sei?
1: Santo!

0: Salvatore Barcellona.
1: Thank you.

Who are you? Who are you? Who are you? Who are you? Who are you?

0: All'orologio atomico di Radio Ciroma sono le ore 10 e 51 minuti.
1: Hello, who's calling?

Ciro Mari. Ciro Tali. Ah, sì. Ciro misti, no? Cioè, miscati, fusi, ciuati, giotati, sì. Comunque, Ciro ma... Potere alla città, potenza al cittadino. Ma quale potenza? Cosenza. 25 anni di Ciroma a Cosenza. 25 anni di burdello, di casino, di sciuscio. Di Ciroma, appunto, una parola che spiega tutto. Chi una volta non si è detto almeno una volta ciromista? Parecchi. Ma poi che fine hanno fatto? Dici che certi si sono ritirati. Sì, ritirati. Cioè, no, alla Certosa di Serra San Bruno, sì. Sono diventati ciromistici. Comunque, Arafino, sai che ti dico? Auguri Ciroma, lunga vita. Mani in barriera e lunga vita. Ciroma! Rumore nell'Eternit cittadino.

Bucazzo, tu vuoi a pagare, ok? Registrato? E mi parla, se non ci vieni tu a fare su cazzo sui guai e torretta andonaggio, non ti metti pure tu un coppa.

una voce lieve che si sente appena. Da queste onde magnetiche che trasmettono trasmissioni appena percettibili, si sente appena un vento.

che sospira e poche gocce che sbattono sopra i vetri dell'oblò.

lo spazio aperto, libero e vuoto come l'universo. Senza trasmettere niente del passato. Nemmeno un leggero dolore. Com'è lontana la primavera. Com'è lontana la calda primavera.

raggiunge l'ideale luogo per esplodere. Con tutte le forze umane io mi metto a girare. Si sente appena un vento attraverso le finestre. Si sente appena un vento che sospira e poche gocce che sbattono sulla pianta.

0: Ogni giorno noi cerchiamo di diventare la persona che evidentemente non siamo.
1: Con il metodo Massoman TM, brevettato dall'Istituto di Obbedienza Animale, puoi finalmente risolvere ogni senso di colpa e assumere il controllo della tua vita.
2: Istituto di Obbedienza Animale. Credere, obbedire, guadagnare.

0: Ho sentito che hai lasciato la televisione.
1: Io sì, un vero impulso autodistruttivo. Voglio scrivere un libro, sai, allora. Ehi, avete letto che i nazisti faranno una marcia nel New Jersey? No?
2: No.
1: L'ho letto sul giornale. Dovremmo riunirci, andare là e prendere dei mattoni, delle mazze da baseball e proprio schiarirgli le idee.
0: C'era un articolo satirico che li distruggeva sulla prima pagina del Times.
1: Li distrugge. Beh, un articolo satirico sul Times è una cosa, ma i mattoni e le mazze da golf sarebbero un gran bell'argomento, no?
2: Ma guardi, la satira veramente corrosiva è sempre meglio della forza fisica.
1: Ma la forza fisica va sempre meglio coi nazisti, perché è difficile satireggiare un tizio con le svastiche addosso.
2: È impressionante, capisco.

0: Il lampo di Giovanni Pascoli.
1: E cielo e terra si mostrò qual era. La terra ansante, livida, in sussulto, il cielo ingombro, tragico, disfatto, bianca, bianca nel tacito tumulto. Una casa apparì, sparì d'un tratto, come un occhio che, largo, esterrefatto, s'aprì, si chiuse nella notte.

Buonasera a tutti, sono il canaro della Magliana. Volevo sostenere Radio Ciroma 105.7 perché pure io quando faccio i miei lavoretti la metto a tutto volume.

addici a me. Ma dici a me. Ce l'hai con me, pezzo di merda? Con me ce l'hai? Eh? Ce l'hai con me, eh? Oh, oh, oh. Ehi, avete sentito? Ce l'ha con me! Quello stronzo ce l'ha proprio con me, cazzo! Non dico, è con me che ce l'hai, coglione! E lui gli fa: potrei fare qualsiasi cosa per...

0: gente venne peccatrice, peccatore, e poi se ne va convertita. Domandano per i morti, se sono paradiso, se sono purgatorio, se hanno bisogno.
1: Avete proprio le stime?
0: Se si farete male. Mani, piedi, ginocchia,
1: alla spalla.
0: Sì. Io sono un vermo di terra, non è che faccio miracoli, sono una poveraccia.
2: Radio Ciroma, 105.7. The Underground Station.

0: orologio atomico di Radio Ciroma sono le ore 16 e 38 minuti.
1: Sostieni Radio Ciroma.
2: Piccoli presidi di informazione come sono Radio Ciroma, come sono tutte le radio di movimento, Spazio Un Po' Italia, che sono l'elemento ultimo di portare anche un elemento di verità sulle questioni, vanno difese.
1: Per maggiori informazioni visita il sito www.giroma.org.
3: Non far spegnere la tua radio.

0: sorprendervi.
1: Trovarsi in mezzo a un incendio e rimanere affascinati dalla bellezza delle fiamme. Questo è l'atteggiamento del leader, di chi è nato per comandare e guadagnare.
2: Istituto di obbedienza animale. Credere, obbedire, guadagnare.

mail di contatto chiocciola@ciroma.org. Cosa avevi capito? Per info e suggerimenti www.ciroma.org.

0: Sintonizzati su Ciroma. Sposta la manopola del tuo apparecchio radio su modulazione di frequenza 105.7 MHz.
1: Old school.

0: Lavorano mentre si divertono e si divertono mentre lavorano.
1: Prenota un posto a teatro per guardare La danza degli utenti felici, lo spettacolo che sta avendo un successo straordinario tra grandi e piccini.
0: Ordina oggi stesso la tuta integrale e il casco con gli elettrodi per giocare tutti insieme.
1: Istituto di Obbedienza Animale. Creatori di uomini nuovi.

Mi chiamo Dexter. Dexter Morgan. Non so cosa mi ha fatto diventare ciò che sono, ma qualunque cosa sia stata, mi ha lasciato un vuoto dentro. Le persone fingono molto. Io fingo quasi tutto. E fingo molto bene.

Silvio, anche se ha dei soldi, ha bisogno di affetto, perché un basterottino è un basterotto che svolazza nel cielo e fa tante cose belle. Un bacino, Silviuccio.

Chiamatemi un chiave, chiamatemi fedente, ma si facciano pire da una cosa veramente. Si mangia pasta e cicera insieme con due fasule, è un piacere a sentire come scorreggia il culo. Saranno brutto vizi, ma chi è che non lo tiene? Anzi, io ho più fesse l'uomo che la casa lo mantiene. Vi sfido a contraddirmelo che se non fa rumore vi fa piacere sentire o pucurilla addore. E tutto quanto in genere ne fanno grande abuso, solo le signore nobile sappilano opportuse. Se uno per esempio tenere l'ure e panze, facendo quattro perde, fornisce ogni allagnanza. Appena culo scarica ti passa tutto un male, e può secondo pirate o pisa in un quintale. Se questo non succede, la panza chiusa a buffa e fa una puzza seria, se scarica una loff. Perciò chi ha fuoco pirate è proprio il re le fesse, perché la puzza è logica, si sente sempre lo stesso. È vizio ereditario che tenga da guaglione. Papà facevo pire da più forte in un cannone. Vi giuro, non esagero, che una volta che a canna papà schiattai in un cantere e s'abbucai in un scanno. E mi diceva, è inutile, o pire devo sfoco. La puzza è più terribile se lo caccia a poco. Ti possono pure dicere che pire da malato, che gli utintamidizi l'hanno riformata. Ma quando tu la scarica un pirata che vale, allora la può dicere, chist è un generale.

0: paura.
1: Stai ascoltando Radio Ciroma. Ti pensavi che, eh? E invece.

L'uomo discende dalle scimmie o dai maiali. Il tuo occhio è porcino e la mia attività operaia è di scimmia esatta. La guerra per l'internazionalismo e il comunismo è lunga e terrificante, come è lunga e terrificante la vita operaia. E un giorno diranno: discendiamo da scimmie operaie esatte, che per secoli, nonostante l'abbrutimento operaio, condussero una serie di lotte e congiure, scaraventando nel fango le bandiere e riprendendole dal fango, entrando in una serie di lotte sconsiderate e perfettamente considerate. Uno scheletro operaio comparirà nel Museo delle Civiltà Industriali, un altro andrà a finire nell'orrore del Museo Antropologico di Londra.

0: All'orologio atomico di Radio Ciroma sono le ore 19 e 41 minuti.
1: Girano i dischi su Radio Ciroma.
2: Davvero?
1: Dovete sudare.
2: Davvero?
1: È tempo di sudare.

0: Hai sempre fatto attenzione a vestirti esattamente come gli altri, a mangiare i cibi che mangiavano gli altri. Hai sempre ascoltato la musica che ascoltavano tutti. Ma se vuoi essere veramente unico, devi scegliere la vera strada del cambiamento.
1: Ordina adesso il kit dei 10 medicinali dell'Istituto di Obbedienza Animale. Gli ingredienti sono segreti e non occorre alcuna prescrizione medica.
2: Istituto di Obbedienza Animale. Credere. Obbedire. Guadagnare.

noi possiamo ricavare una lezione. Fino a che gli studenti erano divisi, fino a che gli studenti vivevano nella loro vita atomizzata, ciascuno dietro il suo piccolo libro per fare le scarpe all'altro studente accanto, il potere costituito aveva la capacità di fermarci, di imbrigliarci, di obbligarci a un consenso politico verso le istituzioni e verso il paese, che passava tramite poi tutti gli strumenti culturali che ci dà l'università. Bastavano i professori, incoscientemente magari, a svolgere questa funzione. Ma dal 2 febbraio in poi le cose sono cambiate e loro hanno bisogno di tutte queste cose, hanno bisogno della polizia, hanno bisogno del rettore, hanno bisogno delle spie interne, perché cominciano ad avere paura. E noi di fronte a queste cose diciamo che non abbiamo paura e diciamo solo una cosa: vergogna!

0: All'orologio atomico di Radio Ciroma sono le ore 20 e 39 minuti.
1: We know it. They linger in a perpetual dream state. A nightmare from which they cannot wake.

0: Con Giovanni della Casa, autore del Galateo, la lirica del Cinquecento esprime le sue note più profonde.
1: O sonno, o della queta, umida, ombrosa notte, placido figlio, o de mortali egri conforto, oblio dolce de mali si gravi, onda è la vita aspra e noiosa. Soccorri al core, omai, che langue e posa non ave, e questo

Se membra stanca e frali solleva, a me ben vola o sonno, e l'ali tue brune sovra me ti stendi, e posa. Ov'è il silenzio che il difugge, che il lume, e i lievi sogni che con non secure vestigia di seguirti han per costume? Lasso, che in van te chiamo, e queste oscure gelide ombre in van lusingo, o piume d'asprezza colme, o notti acerbe e dure.

Sul termometro quantistico di Radio Ciroma oggi la temperatura è di 27 gradi centigradi. L'umidità dell'aria a Piazzetta Toscano è del 58%.

Radio C Roma, diciamo, è l'Ausorgan radiofonico del centro storico, quindi potete dire una voce non solo autorevole ma quanto mai legittima a pronunciarsi.

0: Tu vuoi sognare, ma con i sogni di altre persone.
1: Non sentirti più in colpa e rivolgiti subito al nostro centro più vicino.
2: Istituto di Obbedienza Animale. Credere, obbedire, guadagnare.

Yeah.

Parleremo oggi del sesso maschile. Il sesso maschile è uno. Malloppetto ciccioso e pendulo posto sotto il in basso, in basso appena sotto, subito dopo il giù sotto la in basso, in mezzo le, abbastanza cioè nel mezzo tra le cosce di una dimensione che varia a seconda della natura, intanto, ma non soltanto della natura, della situazione, della eccitazione sessuale, e che comunque con l'età cambia e varia e subisce sempre un certo prolasso.

io ringrazio voi, io penso che il vostro lavoro di fungo, che io ho sempre ritenuto un ruolo importante, attivo, che consente di dialogare, di partecipare, al di là dei singoli pensieri di ciascuno di noi o di voi su determinate tematiche, però Radio Ciroma ha sempre fatto, sempre svolto questo ruolo. Non si potrà mai chiedere a Ciroma, se non sarebbe quella di votare un'idea di partito, ci mancherebbe, ed è bello quello che fate.

la mente, strasmistificando la mia estetica. Bla blandistico saccente, filo armonico reggente, chi per spurio seggi sul patibolo, chi per partorisci con la mimica.

La nebbia agli irti colli pioviginando sale, e sotto il maestrale urla e biancheggia il mar. Ma per le vie del borgo, dal ribollir dei tini, va l'aspro odor dei vini l'anime a rallegrar. Gira su ceppi accesi lo spiedo scoppiettando, sta il cacciator fischiando sull'uscio a rimirar tra le rossastre nubi stormi d'uccelli neri, come esuli pensieri nel vespero migrar.

0: una parabola culturale rappresentabile dalla poetica magistrale de chi?
1: Bliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
0: Prego cada un'aria alla fonica adeguata di un sottofondo poetico alla lettura della quale, bravo, mio possesso, sì, è idoneo.
2: Ecco.
0: Credo.
2: Si chiama.
0: Credo nella democrazia. La democrazia esiste, anche se ha morti nemici, anche se sono morti a tradirla, dopo essersi magari fatti in vessillo e in vanto di essa, capito? Tuttavia c'è ancora. Credo nella democrazia. Essa c'è, esiste. La democrazia esiste, ma non può imporsi da sola. Deve essere difesa. Qualcuno deve farlo. Qualcuno deve lottare per garantirla. Io credo nella democrazia. Non è un sogno, non è un'utopia. Questi anni di prevaricazioni e ingiustizie possono averla indebolita, ma c'è ancora. Io ci credo, ci ho sempre creduto, ci crederò sempre. Non sono un ingenuo, non sono uno sciocco. La democrazia c'è, ma qualcuno deve difenderla. Per fortuna che c'è la fatina dei denti. Bravo!

Il mondo è la loro ostrica. Pensano di essere destinati a grandi cose, come molti di voi. I loro occhi sono pieni di speranza, proprio come i vostri. Avranno atteso finché non è stato troppo tardi per realizzare almeno un briciolo del loro potenziale? Perché vedete, questi ragazzi ora sono concime per i fiori. Ma se ascoltate con attenzione, li sentirete bisbigliare il loro monito. Coraggio, accostatevi. Ascoltateli. Sentite?

un eccesso di un grande esponente della commissione Trilat, un grande organismo sovranazionale del capitale, che ci deve essere un limite alla dilatazione della democrazia oltre il quale diventa ingestibile la società, scriverà nel 77. Ecco, da lì in avanti i luoghi vengono, la rottura di questo compromesso vuol dire che i soggetti si sono abituati a pensare come se fosse eterno quel modello, che invece era un modello storicamente determinato.

0: Diventa esattamente come il tuo vicino di casa, assumendo le pillole gialle dell'Istituto di Obbedienza Animale.
1: Esprimi con orgoglio il tuo desiderio di conformismo. Le pillole gialle, in pratiche confezioni da 7.000, sono adatte anche a bambini e animali e non hanno bisogno di prescrizione medica.
0: Istituto di Obbedienza Animale, costruttori di uomini nuovi.

se stai per metterti ad ascoltare, evita. Tra un paio di beat vorrai essere da un'altra parte. Perciò lascia perdere, vattene, sparisci finché sei ancora intero. Salvati. Ci sarà pure qualcosa di meglio alla TV. Oppure, se proprio tempo da buttare, che ne so, potresti iscriverti ad un corso serale, diventare un dottore, così magari riesci a tirar su due soldi, ti regali una cena fuori, ti tingi i capelli. Tanto di ringiovanire non ringiovanisci.

0: Welcome back on air, sempre sulle frequenze magiche 105 più un punto e un set, ovvero Radio Roma FM, sempre qui 24 ore su 24 senza interruzioni pubblicitarie.
1: Blocca la frequenza,
0: blocca la frequenza, sempre la
1: blocca,
0: blocca, blocca, blocca, blocca, blocca, blocca, blocca, blocca, blocca, blocca, blocca, blocca, blocca, blocca, blocca, blocca, blocca, blocca, blocca, blocca, blocca, blocca, blocca, blocca, blocca, blocca, blocca, blocca, blocca, blocca, blocca, blocca, blocca, blocca, blocca, blocca, blocca, blocca, blocca, blocca, blocca, blocca, blocca, blocca, blocca, blocca, blocca, blocca, blocca, blocca, blocca, blocca, blocca, blocca, blocca, blocca, blocca, blocca, blocca, blocca, blocca, blocca, blocca, blocca, blocca, blocca, blocca, blocca, blocca, blocca, blocca, blocca, blocca, blocca, blocca, blocca, blocca, blocca, blocca, blocca, blocca, blocca, blocca, blocca, blocca, blocca, bloc

0: mortadella è buonissima, c'è niente da fare, è proprio buona. Mortadella è comunista, salame socialista, prosciutto democristiano, la coppa liberale, le salsicce repubblicane, prosciutto cotto e fascista.
1: I radicali?
0: Cosa?
1: I radicali.
0: Cosa?
1: I radicali nel gioco del salame e del...
0: Che cosa?
1: I radicali nel gioco di prima.
0: Ma che cosa?
1: I radicali nel gioco degli insaccati.
0: Ma che cosa?

0: Salve, dottore. Come mai qui?
1: C'è il cane grosso. Lei come sta?
0: Bene, bene. Anzi, mi scusi se ogni tanto ho saltato qualche appuntamento. Però martedì prossimo vorrei venire.
1: Va bene.
0: Alla solita ora? Presto.
1: La finocchiona.
2: Cosa?
1: I radicali della finocchiona.

0: sta incastrando il cervello tra le dita dei piedi! Li abbiamo sorpassati! Fermate questo affare!
1: Non possiamo fermarci! È troppo pericoloso! Dobbiamo prima rallentare!
0: Stronzate! Fermate questo affare! È un ordine!
2: Ecco qua, permetta che l'aiuti, signore.
3: Sta bene, signore?
4: Benissimo. Lei come sta?
3: Benissimo, signore.
4: Bene.
3: Meno male che aveva il casco.
4: Già.
3: Adesso che facciamo, signore?
4: Allora, abbiamo frenato?
3: Abbiamo frenato, signore.
4: Bene. Allora pausa, 5 minuti di pausa.
3: Benissimo, signore.
4: È permesso fumare?

il mondo quanti, e hanno la loro musica e noi abbiamo la nostra. Le loro sono le inutili canzoni di un incubo insensato, ma senza il loro obbrobrio musicale e ideologico noi non avremmo nessun avversario col quale comparare le nostre canzoni di libertà, come un vento che non sa dire la sua forza, la sua velocità, perché tira dritto senza incontrare mai un ostacolo.

0: facendo un compagno. Io si chiamavo Colino, qua si chiamava Michele, che dopo tanto tempo si chiorna in io non ti seduto, tenevo un tic particolare. Appena vediamo Michele, mi facevo, uè, Michele, monti, da quanto tempo che non, non, che vedendo. Dice, adesso si stacca, fino a morto. Dice, non ho scolì a casa, in indirizzo, non vanno a casa di cura per il tic. Ciao, Colino, ciao, Michele. Arrivo un paese, si portò la dottoressa, mi faccio. Prego, si accomodi, questa è la casa di cura che fa il... No, oh, dottoressa, da me, pur tu da chi, da me. Arrivo un paese, chiamo Michele, dice, oh, Colino, già sei arrivato, allora vuol dire che non è tanto buono, non fanno un bel servizio. Si portò Colino, mi faccio. Michele, che cazzo, la dottoressa si mannaggia, gli destra, ma me, perché... Tutto le te.
1: Mo bestiale,
0: ma che la tutta si ha perso lei?
1: Gli è povero.

Una povera pecora imprudente, passando un fiume spensieratamente, cascò nell'acqua, fece glu glu glu e non si vide più. Naturalmente tutte le compagne, saputo il fatto, corsero sul posto e cominciarono a piagne. Povera pecorella, lei che era tanto buona, lei che era tanto bella. Pure l'uomo s'annò, ma nella furia di dimostrargli la pietà cristiana, invece di strillà povera pecora, strillò povera lana.

0: téléphone.
1: On t'appelle.
2: All'orologio atomico di Radio Ciroma è 1:40.
3: Alive, it's alive!